di odelan bakih dilan di papa be tangako papa be telok pala pelengen.